passavi, guardavi stupita, io vagabondo nei tuoi paraggi. Come ti chiami e come stai? Che cosa alberga nei tuoi sogni? Mio nome non importa, sai, vuoi bere? Hai tempo, mi accompagni. E tutto inizia come in un gioco e la corrente ti trasporta là dove brucia un vivido fuoco, la fame è tanta, la notte è corta. Hai rovistato nel mio bagaglio con la curiosità di un bimbo. Mi hai detto, amico, copriti meglio, l'inverno è lungo, il cielo di piombo.